0: Radio Canyon, la plus hard rock des radios, avec à l'instant Alice Cooper, une sorte d'hommage à Tom Waits, Last Man on Earth, juste avant Graveyard avec Buying Truth, et encore avant Blackstone Cherry, Maybe Someday. Radio Canyon, la plus rock des radios.
1: Mettendo la vita della gente che lotta per un mondo migliore. Poi però la gente che ha fatto le stragi, e ne hanno fatte tante in Italia, sta ancora in giro, non si sa neanche chi è stato.